son passati di anni, di amore e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Ti muovi lentamente e ti lasci guardare che Italia.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: in Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
0: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
2: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
3: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
2: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
3: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
0: Chiama al 347 54 67 358. Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Record negativo per la Calabria, con meno 10,5% di giovani tra i 18 e i 35 anni che dal 2019 ha lasciato la regione. E quanto emerge dal rapporto del Sole 24 Ore.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare, nemmeno è nata.

cambio en nessuna guerra. Per fortuna ancora te, qualche amico caro che amico resterà.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende. Ti sorprende.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, che si faccia sentire un po' di agitazione oggi è normale, ma ho spiegato più volte che questa è un'agitazione positiva, perché hai tanti progetti, hai tante cose da fare e da luglio, con l'aiuto di Giove favorevole, molte delle tue idee saranno realizzate. Il segno del Toro può contare su stelle buone per quanto riguarda lavoro, esami, prove pratiche. L'amore batte un pochino la fiacca, non è detto che ci sia per forza una crisi, però se c'è qualcosa da dire è meglio parlare oggi piuttosto che domani. I Gemelli, con la luna in ottimo aspetto, possono concludere accordi, possono realizzare progetti. Già Venere sta portando un'aria nuova nella vita dei nati sotto questo segno zodiacale e Giove farà il resto a partire da luglio. Il segno del Cancro è forte. Tuttavia, devo dire che in queste giornate un po' di preoccupazioni si fanno sentire, in particolare perché ha iniziato un nuovo progetto, perché magari si trova in una condizione completamente diversa rispetto al passato. C'è da ricostruire tutto per molti nati Cancro e siccome questo è un segno tradizionalista, posso capire che rivoluzionare la vita possa diventare un po' pesante. Il Leone è protagonista con Venere nel segno, lo sarà da luglio con Giove nel segno e questa è la giornata giusta per affermarsi, per parlare, per chiedere qualcosa di importante. Conviene anticipare i tempi. Vergine, se hai in mente di realizzare un progetto, magari anche di cambiare aria e firmare un accordo, un contratto, andartene da un certo ambiente, questa è una settimana ottima, almeno fino a venerdì 26. Le stelle aiutano anche il recupero dei sentimenti. Bilancia, la luna nel segno ti rende particolarmente emotivo e sappiamo che quando nascono, crescono piccole ansie, si rischia di dire cose che non si pensano. In realtà mercoledì e giovedì avremo delle stelle decisamente più forti. Devi contare bene i soldi, ci sono state delle uscite, magari anche degli investimenti. Comunque sappi che se hai bisogno di consensi, di vittorie, tutta la seconda parte dell'anno sarà dalla tua. Scorpione, si avvicinano due giornate molto importanti, quelle del 24 e del 25, quando la luna sarà nel segno anche in buon aspetto al sole. Cosa vuol dire? Che entro tre giorni una risposta è in arrivo, che magari tu avrai un'intuizione speciale. Insomma, con questo cielo è difficile sbagliare per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico. In amore, tra alti e bassi, soprattutto chi ha un rapporto instabile, da qualche tempo stringe i denti per non discutere e, se si mette a discutere, non la finisce più. Sagittario, le giornate più belle sabato 27 e domenica 28, quando la luna sarà nel segno, ma in questo periodo è possibile davvero innamorarsi e darsi da fare. Il fascino non manca. Progetti per altre città, spostamenti, qualcuno reinventa la propria vita. Capricorno, un po' di fatica c'è, sole e luna dissonanti parlano di una giornata senza capo né coda o magari in cui dovrai tener testa a tante complicazioni diverse. Dal 24 si recupera. Questa sera cerca di non fare le ore piccole. Il segno dell'Acquario punta molto al lavoro. Ho spiegato che da luglio Giove sarà in opposizione, quindi se c'è da tagliare qualche ramo secco non si tirerà indietro. Posso parlare però anche di una condizione strana per quanto riguarda l'amore. Tutti i rapporti vessati da polemiche, morbosità, gelosie devono essere analizzati per tempo e con calma per evitare crisi. Pesci, oggi il sole

0: acqua della salute.
1: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Perché oliveto è oliveto.

0: Smart. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni, visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
3: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e

0: coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
3: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
0: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Internet.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto tempo test e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.
4: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
5: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.
8: Latte e Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Record negativo per la Calabria, con meno 10,5% di giovani tra i 18 e i 35 anni che dal 2019 ha lasciato la regione. È quanto emerge dal rapporto del Sole 24 Ore che ha elaborato i dati Istat, rilevando che complessivamente il Mezzogiorno ha perso 313.000 giovani. Nello stesso periodo il Nord ne ha guadagnato quasi 240.000, mentre il Centro è rimasto sostanzialmente stabile. Il divario socio-economico tra Nord e Sud alimenta le migrazioni interne. La mappa provinciale rende ancora più evidente questa polarizzazione, con Crotone che fa segnare meno 12,1%, Reggio Calabria meno 11,9% di giovani, Catanzaro meno 11%, Cosenza meno 9,3% e Vibo Valentia meno 8%. Quasi il 60% inoltre di questi ragazzi è laureato, un vero e proprio capitale umano in fuga anche verso l'estero.
11: Per creare le condizioni affinché i ragazzi possano rimanere qui, bisogna dare loro salari dignitosi e contratti stabili. Lo ha detto il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, a Maierato, nella Vibonese, per il congresso regionale del sindacato.
12: È una conferma di quello che diciamo da tempo, sulla necessità di investire nel Mezzogiorno e di creare le condizioni perché i ragazzi possano rimanere qui. Per farlo bisogna dare loro salari dignitosi e contratti stabili. Pensiamo che questa terra, il Mezzogiorno, ha bisogno di investimenti al netto dei numeri e delle percentuali che danno una crescita in questo periodo.
10: Si è conclusa con successo a Tropea Anteprima Terra Madre, la vetrina del gusto autentico targata Slow Food Italia, che ha animato le piazze e le vie del paese per tutto il weekend. A Tropea abbiamo voluto raccontare un pezzettino di Calabria, quella da cui il sistema produttivo e distributivo attuale ci allontana, ha dichiarato la presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini. La regione anche in questa occasione ha dimostrato di essere straordinaria, ha sottolineato l'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo.
13: Sono molto soddisfatto di questa iniziativa e di come questi tre giorni la straordinaria città di Tropea ci ha accolto. Io credo che le aziende siano rimaste soddisfatte, anche quelle che non erano provenienti dalla nostra regione, perché si sono sentite accolte benissimo, perché si sono sentite a casa loro, perché questo sud deve raccontarsi in maniera diversa, perché questo sud deve essere capace di collaborare, di fare sinergia. Non a caso in questi ultimi anni la locomotiva del paese è stata proprio questo nostro sud, con la Calabria in testa per una volta, perché la Calabria non è terra di ultimi ma è terra di primati, e qui noi abbiamo raccontato il primato sulla nostra biodiversità. Siamo i primi in assoluto nel paese, il paese è il primo in assoluto nel pianeta, il nostro primato sul biologico, il nostro primato sulla non possibilità per utilizzare glifosate da parte dei nostri agricoltori. E poi qui abbiamo dimostrato anche capacità organizzativa. Credo che Terra Madre 2026, in questo momento difficile per Slow Food, si apra nel modo migliore possibile, nel ricordo di Carlo Petrini sicuramente, ma anche con un grandissimo successo che vede il rilancio di Slow Food, in attesa di essere tutti a Torino per raccontare ancora una volta su questi temi quanto questa nostra Calabria sia straordinaria.
11: A un anno di distanza dalla delibera del Consiglio Comunale, Ersola Mazzotti ha ricevuto l'atto formale che lo ha consacrato cittadino onorario di Ioppolo, comune del Vibonese. L'incontro è avvenuto dietro le quinte del concerto che l'artista ha tenuto sabato a Messina. Poco prima di salire sul palco, il cantante ha accolto il sindaco di Ioppolo, Giuseppe Dato, accompagnato da una piccola delegazione. Da una ricerca effettuata negli archivi comunali è emerso che la madre di Ramazzotti, Raffaella Molina, era nata nel 1925 in una casa del quartiere Coccorino, ancora semiabitabile. Ed è tutto, a più tardi.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
8: Sempre aggiornati.

Felicità Albano e Romina qui su Radio Latte Miele. Questa canzone ormai ha 44 anni e piace ancora moltissimo. Avete visto che l'ha usata anche Emmanuel Macron per sottolineare l'arrivo di Giorgia Meloni al G7 di Evian, proprio in Francia. Stiamo in Francia per il record del caldo. È vero che due tristezze non fanno una felicità, ma da loro si sta decisamente peggio. Sono già almeno 10 le persone che sono morte per causa diretta dell'ondata di caldo, 2 bambini morti perché erano rimasti in macchina, le temperature li hanno uccisi. Oggi è attesa l'AFA Record, ci sono 35 dipartimenti, quindi 35 province, potremmo dirla all'italiana, che sono in allerta rossa per quello che sta accadendo e, come dire, gli esperti sostengono che sia l'ondata di calore più forte di sempre.

0: Estate 1992, c'è cioè Jovanotti, fa più caldo in quest'estate che nel 92, ve l'assicuro. Tra l'altro, prima parlavamo della Francia, ma anche in Italia non è che siamo messi meglio. Lo spettro è quello del caldo record dell'estate del 2003. Io c'ero e mi ricordo qualcosa di terrificante. Ci furono tra l'altro decine di migliaia di vittime in tutto il continente europeo dovuto al caldo, perché sapete che l'AFA, le temperature a questo livello aumentano il rischio per praticamente tutte le persone che hanno malattie croniche, quindi bisogna stare particolarmente attenti. E stavo guardando i modelli matematici che ci dicono come si svilupperà insomma il tempo, e almeno fino a tutta la prima settimana di luglio la situazione non cambierà.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Italia c'è, rialza la testa e si riscatta. Nelle Filippine le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana di Nations League con una vittoria 3-0 contro il Giappone, stesso risultato del KO di sabato contro gli Stati Uniti. Il successo contro la formazione nipponica porta la firma di Kate Antropova, riportata nel ruolo naturale di opposta. In altre parole, esperimento da schiacciatrice finito. Parola del CT.
6: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza. Però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera, parte della partita, come la semifinale del mondiale, insomma credo che è meglio così.
5: Con un bilancio di 6 successi e 2 sconfitte, le azzurre si avvicinano alle finali. Ora qualche giorno di riposo prima di tornare in campo in Cina, terza tappa dall'8 al 12 luglio, dove l'Italia sfiderà in ordine Ucraina, Belgio, Canada e proprio Cina. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
7: Spot, finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano, tempo di mare? Sì, tempo di gelato, il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
8: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità, l'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore, Rosario Cicciò.
9: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
10: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
9: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
10: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
11: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

Apple, no? E in questi messaggi loro sono tanto tanto carini e lui li fa vedere agli altri e li prende anche in giro. Sapete che ci sono in corso anche i mondiali negli Stati Uniti, tra l'altro anche in Canada e Messico, ma anche negli Stati Uniti, e devo dire che molti tifosi delle nazionali utilizzano il nome di Trump per come dire, fare dei cori anti-americani. Gli inglesi ad esempio cantano "è grasso alle emorroidi" e negli Epstein Files, sapete, se ne è parlato molto anche qui. E poi ad esempio anche gli australiani lo definiscono in un coro un molestatore sessuale.

noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Latte e Miele anche oggi, che è martedì 23 giugno. Quando torniamo cercheremo di capire quali siano le notizie più importanti della giornata.

0: 8 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Latte, latte stelle. 23 giugno 2026, buona giornata. Oggi il sole in cancro, la luna in bilancia. Ariete, che si faccia sentire un po' di agitazione, oggi è normale, ma ho spiegato più volte che questa è un'agitazione positiva, perché hai tanti progetti, hai tante cose da fare, e da luglio, con l'aiuto di Giove favorevole, molte delle tue idee saranno realizzate. Il segno del toro può contare su stelle buone per quanto riguarda lavoro, esami, prove pratiche. L'amore batte un pochino la fiacca, non è detto che ci sia per forza una crisi, però se c'è qualcosa da dire è meglio parlare oggi piuttosto che domani. I gemelli, con la luna in ottimo aspetto, possono concludere accordi, possono realizzare progetti. Già Venere sta portando un'aria nuova nella vita dei nati sotto questo segno zodiacale e Giove farà il resto a partire da luglio. Il segno del cancro è forte. Tuttavia devo dire che in queste giornate un po' di preoccupazioni si fanno sentire, in particolare perché ha iniziato un nuovo progetto, perché magari si trova in una condizione completamente diversa rispetto al passato. C'è da ricostruire tutto per molti nati cancro e siccome questo è un segno tradizionalista posso capire che rivoluzionare la vita possa diventare un po' pesante. Il leone è protagonista con Venere nel segno, lo sarà da luglio con Giove nel segno e questa è la giornata giusta per affermarsi, per parlare, per chiedere qualcosa di importante. Conviene anticipare i tempi. Vergine, se hai in mente di realizzare un progetto, magari anche di cambiare aria e firmare un accordo, un contratto, andartene da un certo ambiente, questa è una settimana ottima, almeno fino a venerdì 26. Le stelle aiutano anche il recupero dei sentimenti. Bilancia, la luna nel segno ti rende particolarmente emotivo e sappiamo che quando nascono, crescono piccole ansie si rischia di dire cose che non si pensano. In realtà mercoledì e giovedì avremo delle stelle decisamente più forti. Devi contare bene i soldi, ci sono state delle uscite, magari anche degli investimenti. Comunque sappi che se hai bisogno di consensi, di vittorie, tutta la seconda parte dell'anno sarà dalla tua. Scorpione, si avvicinano due giornate molto importanti, quelle del 24 e del 25, quando la luna sarà nel segno anche in buon aspetto al sole. Cosa vuol dire? Che entro tre giorni una risposta è in arrivo, che magari tu avrai un'intuizione speciale. Insomma, con questo cielo è difficile sbagliare per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico. In amore, tra alti e bassi, soprattutto chi ha un rapporto instabile, da qualche tempo stringe i denti per non discutere e, se si mette a discutere, non la finisce più. Sagittario, le giornate più belle sabato 27 e domenica 28, quando la luna sarà nel segno, ma in questo periodo è possibile davvero innamorarsi e darsi da fare. Il fascino non manca, progetti per altre città, spostamenti, qualcuno reinventa la propria vita. Capricorno, un po' di fatica c'è, sole e luna dissonanti parlano di una giornata senza capo né coda o magari in cui dovrai tener testa a tante complicazioni diverse. Dal 24 si recupera, questa sera cerca di non fare le ore piccole. Il segno dell'acquario punta molto al lavoro, ho spiegato che da luglio Giove sarà in opposizione, quindi se c'è da tagliare qualche ramo secco non si tirerà indietro. Posso parlare però anche di una condizione strana per quanto riguarda l'amore, tutti i rapporti vessati da polemiche, morbosità, gelosie devono essere analizzati per tempo e con calma per evitare crisi. Pesci, oggi il sole è favorevole, la luna sarà molto interessante mercoledì e giovedì, quindi questo è un martedì utile proprio per programmare le prossime ore e addirittura potrebbe arrivare una bella soddisfazione, qualcosa di importante. Se hai fatto delle richieste, aspettati delle risposte. Anche l'amore si risveglia. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. Latte, latte stelle.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Partiamo con Cavana, Irama in questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon martedì 23 giugno da Francesco Bianco e Edoardo De Simone. Due le notizie più importanti questa mattina. Una arriva da Milano, ne abbiamo già parlato a lungo questa notte, ieri sera insomma, un vigile di 35 anni ha inseguito con la moto un SUV che non si è fermato all'alt ed è caduto. Si pensa che l'uomo alla guida di questa Audi Q7 che ora è ricercata abbia speronato il vigile per farlo cadere. Lui si chiamava Francesco Imprezzabile, appunto aveva 35 anni, vedete le foto mettono i brividi perché dimostrava anche meno anni, sembra veramente un ragazzo giovanissimo. E poi quello che è successo a Napoli, perché un 21enne è stato ucciso da un colpo di pistola appunto in provincia di Napoli. L'episodio si è verificato nella notte, questa notte appena trascorso. Secondo le prime indiscrezioni il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ci fanno compagnia certe lettere d'amore.
2: Latte e miele.
3: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
2: Latte e miele.
4: Ed è malinconia a farti compagnia.
5: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.
6: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, c'è Elettra Lamborghini qui su Radio Latte e Miele. Allora, come Messi nessuno mai, dopo la tripletta con l'Algeria, il 39enne Leo Messi fa due gol all'Austria sbagliando anche un rigore e riscrive la storia. La Pulce, come viene chiamata in Spagna, la Pulce sarebbe la stessa cosa, arriva a 18 gol nelle fasi finali del mondiale. Praticamente nessuno ha mai fatto così tanti gol, e siamo anche, poi sapete, mi gioca in Argentina, è il 40esimo anniversario della mano de Dios, il gol con il pugnetto di Maradona, famosissimo, l'abbiamo visto 500.000 volte tutti. All'Inghilterra, a Messico 86, l'Argentina impazzisce per l'erede di Diego e viene promossa ai sedicesimi. Tra l'altro ci sono partite importanti anche oggi, perché il Portogallo dovrà assolutamente vincere contro l'Uzbekistan se vuole andare avanti dopo il timido pareggio della prima partita, sarà alle 19. Poi c'è Inghilterra-Ghana alle 22, l'Inghilterra deve rispondere ancora dopo la bella prova del debutto. Dopodiché a luna di notte c'è un Panama-Croazia e poi alle 4 del mattino Colombia-Repubblica Democratica del

Irrecuperabile Trigno con Herbal Meta qui su Radio Latte Miele. Allora, era il 23 giugno del 2016 quando il Regno Unito si recò alle urne ed espresse un verdetto che nessuno, forse nemmeno chi lo aveva voluto, si aspettava davvero. Il Leave, cioè l'abbandonare l'Unione Europea, aveva vinto con il 51.89% dei voti contro il 48.11% del Remain, restare. Quindi a Londra, dove il 59.9% aveva votato per restare, la mattina del 24 giugno fu uno shock collettivo conoscere tale risultato. 10 anni dopo, mentre un altro premier britannico abbandona Downing Street prima del previsto, quel terremoto continua a farsi sentire, perché dopo 10 anni c'è, come dire, una sorta di redderazione, no? Un resoconto, perché si è capito che dal punto di vista economico alla Gran Bretagna uscire dall'Europa non è convenuto, anzi tutti gli indicatori dicono che hanno perso almeno 10-11% della loro ricchezza, tanto che ormai ci sono anche manifestazioni per tornare all'interno dell'Unione Europea, anche perché sapete che il voto sarà nettamente diviso. I giovani erano quasi tutti per il rimanere nell'Unione Europea, mentre gli anziani, che sono conservatori per natura, insomma, erano tutti per il restare. Ci si era chiesto all'epoca se davvero era giusto che persone così adulte modificassero il futuro, il destino di persone giovani. Comunque sapete che si è ieri dimesso il premier britannico Keir Starmer. Al suo posto molto probabilmente ci sarà Andy Burnham, chiamato il re del nord, favorito per il dopo Starmer. Lui è un ex ministro, per un decennio sindaco eroe di Manchester, e dopo aver sfidato Boris Johnson sul Covid, lui è il grande favorito e anche cattolico.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
6: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
5: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
7: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende. Ti sorprende.
8: Tra poco, quando torniamo, parleremo della tassa sui pacchi in Italia e nell'Unione Europea. Prima vi lascio a Pupo con Gelato al cioccolato e poi c'è Amedeo Minghi con La vita mia. A tra poco.

La vita mia, c'è Amedeo Minghi qui su Radio Latte Miele. Questa canzone che parla di un amore finito, di quando anzi finisce un amore. Allora, la tassa sui pacchi low cost, quelli che costano sotto i 150 euro provenienti da paesi extra UE, stabilita dal governo Meloni nell'ultima legge di bilancio, slitta ancora, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri nella riunione di ieri. Il rincaro da 2 euro non scatterà a luglio come previsto, ma il primo di ottobre. L'esecutivo così vuole evitare che i consumatori italiani debbano pagare due volte, perché a luglio, in questo il prossimo mese, entra in vigore il dazio simile, uguale, previsto dall'Unione Europea, che vale 3 euro. Il mini shopping, a conti fatti, è salvo, ma non del tutto. La tassa sui pacchi si è introdotta dal governo di Giorgia Meloni con la legge di bilancio e prevede il pagamento di un contributo fisso di 2 euro su ogni spedizione di valore dichiarato fino a 150 euro da paesi extra UE. In questo caso partirà dal 1 ottobre, ma parte subito la tassa europea. Dal 1 luglio entra in vigore il balzello da 3 euro sui piccoli pacchi extra UE. Bruxelles sostiene che la riforma consentirà di rafforzare i controlli e di sostenere le imprese europee. Quindi, se ordiniamo un pacco nelle varie piattaforme che ci sono online, dal 1 luglio, se è sotto i 150 euro e arriva da un paese extra UE, pagheremo almeno 3 euro in più.

0: appunto, frena. Ciao.
1: Chico e Spillo, Samuele Bersani qui su Latte e Miele. Allora, per la prima volta da mesi nessuna delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute per quanto riguarda le temperature ha il bollino verde. Persino le città tradizionalmente più fresche come Cagliari, Campobasso o Genova sono passate almeno a livello giallo di preallerta. L'anticiclone subtropicale, che sapete che i meteorologi hanno chiamato Cerberus come il cane a tre teste dell'inferno dantesco, ha piantato le tende sull'Italia e non ha intenzione di spostarsi. La conseguenza è una massa d'aria rovente che arriva dall'Algeria e che si spinge fino alla Danimarca, portando temperature anomale in tutto il continente. Ci sono 12 città oggi in Italia bollino rosso, domani ci saranno addirittura 15, quindi la situazione peggiorerà ulteriormente. Ci sono state città con punte fino ai 40 gradi, molti blackout, anche perché il fatto che tutti accendiamo il condizionatore per poter essere vivi fa saltare le infrastrutture. A San Giuliano Milanese sono verificati ad esempio blackout a catena, ma anche a Milano città. La Darsena, che è uno dei luoghi di maggiore incontro a Milano, vicinissimo al naviglio pedonale, è praticamente deserta a causa delle temperature. Generalmente ci sono un sacco di persone. In Francia ormai si superano abbondantemente i 40 gradi centigradi nelle principali città. Sapete che almeno 10 persone hanno perso la vita per l'ondata maltempo, perché questo caldo non può essere definito bel tempo. E poi la Spagna, 101 morti a maggio, pensate, per le temperature, cancellati anche i maxi schermi dei mondiali.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia.

0: Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
1: Regalati una serata speciale.
2: Atmosfera unica e ricercata.
1: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
2: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
1: In via Largo Sedile Africano.
2: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
3: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
4: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
3: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
4: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
3: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
4: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 31 98.

Uno in più, ci sono gli 883 qui su Radio Latte e Miele. Parliamo ancora dell'omicidio di questa notte a Napoli, perché ci sono degli aggiornamenti. La vittima, il 21enne che è stato ucciso sotto casa, si chiama Lorenzo Spasiano e non ha nessun legame con la criminalità organizzata. Quindi gli inquirenti stanno capendo cosa sia successo. Lui è stato ucciso da un proiettile al torace mentre si trovava sotto casa sua a Napoli. La sparatoria è venuta nei pressi di Via Caprera, nel quartiere Miano. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo mortale sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza molto ravvicinata. Secondo, subito per l'agguato, naturalmente è stato ricoverato, come sempre capita in questi casi, al Cardarelli, che è il principale ospedale della città, del capoluogo campano. Il giovane è morto poco dopo. Sono intervenuti subito i carabinieri, che hanno fatto i rilievi stradali a ricerca di testimoni e di telecamere. Al momento però non si conosce bene la dinamica, e il fatto che il ragazzo fosse fuori dai giri della criminalità mette molti dubbi agli inquirenti.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia qui su Radio Latte Miele. Partiamo così in questa terza ora insieme con Wake Up. Buon martedì 23 giugno da Francesco Bianco e da Edoardo De Simone. Stavo guardando la classifica perché non Flamenco Paranoia ma la sua canzone di Sanremo, Ossessione, è davvero pazzesco, un risultato incredibile perché è ancora prima nei singoli dal Festival di Sanremo, mentre negli album Nessuno Può Niente contro Il Ritorno di Olivia Rodrigo e il suo bellissimo album, in realtà, anche se in inglese, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, un album davvero bellissimo. Allora, parliamo delle notizie più importanti della giornata. C'è la cronaca in apertura oggi, perché sapete che un vigile urbano, un poliziotto urbano, Francesco Imprezzabile, è morto a Milano mentre inseguiva un SUV, un Audi Q7, che non si è fermata all'alta in un controllo. Ora è caccia al pirata. Ma c'è un altro fatto di cronaca che sta facendo molto discutere questa mattina, perché questa notte Lorenzo Spasiano, solo 21 anni, è stato ucciso sotto casa, non ha nessun legame con la criminalità organizzata, si cerca il killer. E poi le sorelle ritrovate grazie alla mania di controllo della mamma, il telefono nel panettone, la sim di un pakistano, ma ha fatto poi una videochiamata con le figlie che erano custodite da una lontana parente, la cosiddetta zia Sofia a Formia, siamo in provincia di Latina. E poi il meteo, il gran caldo, i picchi ormai vicini ai 40 gradi, con le notti tropicali ci saranno anche dei temporali. Ieri una bomba d'acqua su Roma, anche se bomba d'acqua è scorretto, ma per farvi capire che è piovuto molto, ha sradicato diversi alberi.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: C'è stato

I comuni immortali di Achille Lauro su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo invece della situazione in Medio Oriente. Sapete che ieri c'è stato il primo contatto tra iraniani, scusate, e americani, con la presenza di J.D. Vance, il vicepresidente della Repubblica degli Stati Uniti, e del capo del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf. Tutti devono sapere, dice lui, che la gestione dello Stato di Hormuz non tornerà mai più a essere quello di prima della guerra. Naturalmente le norme saranno rispettate, ma saremo noi, quindi l'Iran, a gestire lo stretto di Hormuz. Intanto Trump insiste sull'Italia, ma anche su altri paesi come la Germania. Si è comportata molto male con noi, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per proteggerli. C'è un'altra notizia che riguarda sempre gli asset finanziari dell'Iran che sono stati sbloccati. Potrebbero arrivare nel paese qualcosa come 12 miliardi di dollari immediatamente, e ci si chiede cosa ne faranno i pasdaran.

Le ragazze, ci sono Clara e San Giovanni, disco l'attimino di questa settimana. Non ho assunto eritropoietina e non so come sia finita nella provetta, ma non mi importa, non lo voglio sapere, altrimenti impazzisco. È un Alex Schwarzer visibilmente provato, ma fermo nelle sue posizioni, quello che si è presentato davanti ai giornalisti nella conferenza stampa convocata a Bolzano. È ancora tempesta doping, sapete che in Germania, lì aveva fatto un tempo pazzesco, la procura federale sostiene che nel suo campione di sangue ci fosse appunto eritropoietina, EPO, chiamata molto velocemente, una sostanza prodotta in modo naturale anche dall'organismo per inviare segnali ad altri organi e tessuti. È costituita da una proteina alla quale sono legate alcune molecole di zucchero, quella caratteristica che aumenta la stabilità dello zucchero e ne facilita il trasporto del sangue. Cosa succede? Succede che uno è più potente dal punto di vista muscolare. Viene usata in modo illegale, ovviamente, perché ti permette di essere più resistenti. Ci sono anche gravi rischi per la salute. Sapete che lui era già stato condannato per doping, poi questa sua difesa che ha fatto capire che insomma poteva essere stato qualcun altro ad aver messo qualcosa nella provetta all'epoca, ma la seconda volta sembra davvero strano.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende. Ti sorprende.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 622 6.
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Record negativo per la Calabria, con meno 10,5% di giovani tra i 18 e i 35 anni che dal 2019 ha lasciato la regione. E quanto emerge dal rapporto del Sole 24 Ore che ha elaborato i dati Istat, rilevando che complessivamente il Mezzogiorno ha perso 313.000 giovani. Nello stesso periodo il Nord ne ha guadagnato quasi 240.000, mentre il Centro è rimasto sostanzialmente stabile. Il divario socio-economico tra Nord e Sud alimenta le migrazioni interne. La mappa provinciale rende ancora più evidente questa polarizzazione, con Crotone che fa segnare meno 12,1%, Reggio Calabria meno 11,9% di giovani, Catanzaro meno 11%, Cosenza meno 9,3% e Vibo Valentia meno 8%. Quasi il 60% inoltre di questi ragazzi è laureato, un vero e proprio capitale umano in fuga anche verso l'estero.
10: Per creare le condizioni affinché i ragazzi possano rimanere qui, bisogna dare loro salari dignitosi e contratti stabili. Lo ha detto il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, a Maierato, nella Vibonese, per il congresso regionale del sindacato.
11: È una conferma di quello che diciamo da tempo, sulla necessità di investire nel Mezzogiorno e di creare le condizioni perché i ragazzi possano rimanere qui. Per farlo bisogna dare loro salari dignitosi e contratti stabili. Pensiamo che questa terra, il Mezzogiorno, ha bisogno di investimenti al netto dei numeri e delle percentuali che danno una crescita in questo periodo.
9: Si è conclusa con successo a Tropea Anteprima Terra Madre, la vetrina del gusto autentico targata Slow Food Italia, che ha animato le piazze e le vie del paese per tutto il weekend. A Tropea abbiamo voluto raccontare un pezzettino di Calabria, quella da cui il sistema produttivo e distributivo attuale ci allontana, ha dichiarato la presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini. La regione anche in questa occasione ha dimostrato di essere straordinaria, ha sottolineato l'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo.
12: Sono molto soddisfatto di questa iniziativa e di come questi tre giorni alla straordinaria città di Tropea ci ha accolto. Io credo che le aziende siano rimaste soddisfatte, anche quelle che non erano provenienti dalla nostra regione, perché si sono sentite accolte benissimo, perché si sono sentite a casa loro, perché questo sud deve raccontarsi in maniera diversa, perché questo sud deve essere capace di collaborare, di fare sinergia. Non a caso in questi ultimi anni la locomotiva del paese è stata proprio questo nostro sud, con la Calabria in testa per una volta, perché la Calabria non è terra di ultimi ma è terra di primati, e qui noi abbiamo raccontato il primato sulla nostra biodiversità. Siamo i primi in assoluto nel paese, il paese è il primo in assoluto nel pianeta, il nostro primato sul biologico, il nostro primato sulla non possibilità per utilizzare glifosate da parte dei nostri agricoltori. E poi qui abbiamo dimostrato anche capacità organizzativa. Credo che Terra Madre 2026, in questo momento difficile per Slow Food, si apra nel modo migliore possibile, nel ricordo di Carlo Petrini sicuramente, ma anche con un grandissimo successo che vede il rilancio di Slow Food, in attesa di essere tutti a Torino per raccontare ancora una volta su questi temi quanto questa nostra Calabria sia straordinaria.
10: A un anno di distanza dalla delibera del Consiglio Comunale, Ersola Mazzotti ha ricevuto l'atto formale che lo ha consacrato cittadino onorario di Joppolo, comune del Vibonese. L'incontro è avvenuto dietro le quinte del concerto che l'artista ha tenuto sabato a Messina. Poco prima di salire sul palco, il cantante ha accolto il sindaco di Joppolo, Giuseppe Dato, accompagnato da una piccola delegazione. Da una ricerca effettuata negli archivi comunali è emerso che la madre di Ramazzotti, Raffaella Molina, era nata nel 1925 in una casa del quartiere Coccorino, ancora semiabitabile. Ed è tutto, a più tardi.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
7: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Oro di Mango qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo del caldo e delle regole che sono state confermate anche dal Consiglio dei Ministri ieri per chi lavora soprattutto all'esterno senza quindi aria condizionata. Stiamo parlando tendenzialmente di edilizia, i cantieri all'aperto, l'agricoltura, il settore florovivaistico, le cave, le miniere e anche la logistica e i rider. Allora, c'è il divieto assoluto di lavoro all'aperto nelle ore più calde, quindi dalle 12.30 alle 16, quindi bisogna stare molto attenti, e c'è anche la cassa integrazione ordinaria quando le temperature come in questi giorni superano i 35 gradi centigradi, quindi in questi giorni si potrebbe andare in cassa integrazione tutti questi settori che vi ho appena elencati. Il blocco o la riduzione delle attività causati dal caldo estremo sono considerati eventi meteo imprevedibili, spetta anche sotto i 35 gradi se il tasso di umidità è tale da far arrivare a 35 gradi la temperatura percepita. Sapete che si può calcolare. Adesso il Consiglio dei Ministri ha approvato un apposito decreto legge per facilitare la cassa integrazione in caso di emergenza di ondate e di calori. Per i lavori sedentari, quindi in ufficio, la temperatura raccomandata non deve superare i 24 gradi centigradi, quindi negli uffici se avete più di 24 gradi potreste fare questioni al vostro datore di lavoro. L'umidità deve essere tra i 40 e i 60% e naturalmente i sistemi di condizionamento o ventilazione devono essere controllati.

0: Domenica Lunatica, Vasco Rossi, Radio Latte e Miele, la guerra degli agnelli per la cassaforte di famiglia, il vertice di un impero finanziario da oltre 30 miliardi di euro, la saga dell'eredità della famiglia più potente d'Italia si arricchisce di un capitolo con la richiesta di costituirsi parte civile. Margherita Agnelli entra formalmente nel procedimento penale contro il figlio, nuovo passaggio della battaglia che da oltre 20 anni divide Margherita e il figlio John Elkann. Lei chiede anche 1.300.000 euro per danni morali a suo figlio. Sapete che si parla di successione, il nodo è la residenza svizzera o italiana di Marella Agnelli, quindi della mamma di Margherita, nonna di John Elkann. Sapete che la guerra è durissima tra madre e figlio per capire chi sarà l'erede ufficiale. Dopo tanti anni, l'accordo del 2004, il 18 febbraio di quell'anno, Margherita Agnelli e la madre Marella Caracciolo firmarono in Svizzera un accordo transattivo e altri atti destinati a regolare sia l'eredità di Gianni Agnelli sia la futura successione di Marella. Ma in realtà sembrerebbe, almeno questa è la posizione di Margherita Agnelli, che le furono nascosti diversi asset miliardari.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Felici.
6: Latte e miele.

addosso. C'è anche Annalisa con Euforia qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è una notizia che Aldo Biscardi avrebbe definito uno sgub eccezionale, perché Ronaldinho tornerà a giocare e molto probabilmente lo farà in Italia. Sapete dove? Sarebbe stato tesserato dal Ravenna in Serie C. Sul coinvolgimento concreto dell'attaccante bisognerà aspettare qualche giorno, quando il 23 giugno, cioè oggi, a Miami saranno illustrati i dettagli del progetto portato avanti da Ignazio Cipriani, proprietario del club dal luglio del 2024. Sarebbe assolutamente una notizia pazzesca per il Ravenna, e immagino che chi adora fare feste in Romagna sarà già contento per l'arrivo di Ronaldinho, che è famoso insomma per apprezzare le feste molto popolate.

0: 9:58.
1: Martedì 23 giugno, buongiorno da Francesco Bianco. È arrivato anche Edoardo De Simone, in realtà non se n'è mai andato.
2: Buongiorno, buongiorno. Apro semplicemente il microfono, tutto bene, Fra?
1: Tutto una meraviglia. Oggi, secondo alcuni, è la giornata mondiale degli abbracci.
2: Sì.
1: Io non ne sono un grandissimo fan.
2: Ma io sì, in realtà, però non mi ha ancora abbracciato nessuno stamattina.
1: Ci dopo, sta. Dopo ti abbraccio.
2: Grazie,
1: io.
2: Apprezzo molto.
1: Anche se io non sono molto per il contatto
2: ma
1: fisico.
2: Sai che è una roba
1: sono
2: abbastanza...
1: un bambino lombardo, quindi sono un po' distaccato.
2: Ma io da piemontese non so perché.
1: Perché sei falso e cortese.
2: Può essere, per questo. In realtà è tutto
1: dai,
2: un modo per
1: sì,
2: fare la faccia
1: dai
2: di piombo.
1: Gli abbracci, ma non ti interessa. Però è anche la notte tra il 23 e il 24 giugno. Ci sono un sacco di usanze popolari, perché è la notte di San Giovanni.
2: A Torino ci sono i fuochi d'artificio.
1: Sono i fuochi d'artificio di diverse città italiane. C'è anche l'acqua di San Giovanni, che si fa mettendo all'aperto tutta la notte iperico, lavanda e rosmarino. Poi bisogna lavarsi il viso, e questo aiuterebbe a purificare il corpo. E poi è la notte delle streghe stanotte, quindi attenzione signori uomini quando fate troppo gli spiritosi, perché le streghe questa notte volano sulle loro scope.
2: Direi che con questo augurio tu puoi andare, Fra, grazie mille. E noi sentiamo l'oroscopo di Paolo Fox e poi cominciamo le nostre due ore. Stiamo insieme fino alle 12.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte stelle.
5: 23 giugno 2026, buona giornata, oggi il sole in cancro, la luna in bilancia. Ariete, che si faccia sentire un po' di agitazione, oggi è normale, ma ho spiegato più volte che questa è un'agitazione positiva, perché hai tanti progetti, hai tante cose da fare, e da luglio, con l'aiuto di Giove favorevole, molte delle tue idee saranno realizzate. Il segno del toro può contare su stelle buone per quanto riguarda lavoro, esami, prove pratiche. L'amore batte un pochino la fiacca, non è detto che ci sia per forza una crisi, però se c'è qualcosa da dire è meglio parlare oggi piuttosto che domani. I gemelli con la luna in ottimo aspetto possono concludere accordi, possono realizzare progetti. Già Venere sta portando un'aria nuova nella vita dei nati sotto questo segno zodiacale e Giove farà il resto a partire da luglio. Il segno del cancro è forte. Tuttavia devo dire che in queste giornate un po' di preoccupazioni si fanno sentire, in particolare perché ha iniziato un nuovo progetto, perché magari si trova in una condizione completamente diversa rispetto al passato. C'è da ricostruire tutto per molti nati cancro, e siccome questo è un segno tradizionalista posso capire che rivoluzionare la vita possa diventare un po' pesante. Il leone è protagonista con Venere nel segno, lo sarà da luglio con Giove nel segno, e questa è la giornata giusta per affermarsi, per parlare, per chiedere qualcosa di importante. Conviene anticipare i tempi. Vergine, se hai in mente di realizzare un progetto, magari anche di cambiare aria e firmare un accordo, un contratto, andartene da un certo ambiente, questa è una settimana ottima, almeno fino a venerdì 26. Le stelle aiutano anche il recupero dei sentimenti. Bilancia, la luna nel segno ti rende particolarmente emotivo, e sappiamo che quando nascono, crescono piccole ansie, si rischia di dire cose che non si pensano. In realtà mercoledì e giovedì avremo delle stelle decisamente più forti. Devi contare bene i soldi, ci sono state delle uscite, magari anche degli investimenti. Comunque sappi che se hai bisogno di consensi, di vittorie, tutta la seconda parte dell'anno sarà dalla tua. Scorpione, si avvicinano due giornate molto importanti, quelle del 24 e del 25, quando la luna sarà nel segno anche in buon aspetto al sole. Cosa vuol dire? Che entro tre giorni una risposta è in arrivo, che magari tu avrai un'intuizione speciale. Insomma, con questo cielo è difficile sbagliare per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico. In amore, tra alti e bassi, soprattutto chi ha un rapporto instabile da qualche tempo stringe i denti per non discutere, e se si mette a discutere non la finisce più. Sagittario, le giornate più belle sabato 27 e domenica 28, quando la luna sarà nel segno, ma in questo periodo è possibile davvero innamorarsi, darsi da fare, il fascino non manca, progetti per altre città, spostamenti, qualcuno reinventa la propria vita. Capricorno, un po' di fatica c'è, sole e luna dissonanti parlano di una giornata senza capo né coda o magari in cui dovrai tener testa a tante complicazioni diverse. Dal 24 si recupera, questa sera cerca di non fare le ore piccole. Il segno dell'acquario punta molto al lavoro, ho spiegato che da luglio Giove sarà in opposizione, quindi se c'è da tagliare qualche ramo secco non si tirerà indietro. Posso parlare però anche di una condizione strana per quanto riguarda l'amore, tutti i rapporti vessati da polemiche, morbosità, gelosie devono essere analizzati per tempo e con calma per evitare crisi. Pesci, oggi il sole è favorevole, la luna sarà molto interessante mercoledì e giovedì, quindi questo è un martedì utile proprio per programmare le prossime ore e addirittura potrebbe arrivare una bella soddisfazione, qualcosa di importante, se hai fatto delle richieste aspettati delle risposte. Anche l'amore si risveglia. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: come un vero... Vabbè, l'ultima parola la aggiungo io. Businessman è il nome dell'ultimo singolo di Dito nella Piaga. Buongiorno, martedì 23 giugno, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Io mi chiamo Edo, stiamo insieme fino alle 12, piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Supplente questa settimana di Matilde Brizzi in quelle che sarebbero dovute essere le ore di Caffè Cliché. Noi non ci chiameremo Caffè Cliché, anche perché non sarebbe giusto nei confronti della Mati, che comunque salutiamo tantissimo. Parleremo tanto di libri. Oggi vi porterò in un comune in provincia di Bergamo che praticamente ricopre un'intera strada di libri. Andremo poi anche a vedere i dettagli di questa iniziativa. Nella seconda ora invece saremo in collegamento con un grande giornalista, divulgatore calcistico, mi piace chiamarlo così, come Giuseppe Pastore. Anche lui ha scritto un libro di recente che si intitola Capolavori, libro in cui diciamo mette insieme dei grandi gol che hanno fatto la storia dei mondiali con delle opere d'arte, e con lui chiaramente parleremo anche dei mondiali 2026, dell'elezione di Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, del fatto che oggi ci sia stato un contatto proprio della FIGC con Paolo Maldini. Quindi ci sono un po' di notizie che andremo ad analizzare con lui. Se volete farci compagnia avete a disposizione il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, via la prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
6: Tot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellemonellitropea.it.
7: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
8: Latte miele.
9: La felicità.
8: Latte miele.
10: Che rumore fa la felicità.
11: Radio Latte miele.
8: La tua musica italiana.

Poesia Salda Vinci, l'ultimo singolo estratto dal suo album Per Sempre Sì. Noi su Radio Latte Miele adesso ci allontaniamo, almeno geograficamente, da Salda Vinci, perché da Napoli ci spostiamo a Tagliata, che è un paesino nella provincia di Bergamo, dove ha la casa estiva, la residenza di famiglia, Giovanni Cortinovis, che è sindaco, residente a Busto Arsizio in provincia di Varese, che in questo paesino aveva messo per strada un mobiletto con una cinquantina di libri e aveva scritto Biblioteca Estiva del Borgo di Tagliata. E quella era un'idea che era stata messa lì per avvicinare, no, i cittadini di quel piccolo comune alla lettura e non farli cadere nello scroll compulsivo che purtroppo ha contagiato ormai tanti di noi. Quell'idea, cosa è successo? Ha scatenato tantissimo interesse, si è creata una catena pazzesca e siamo arrivati ad una strada fatta di libri, praticamente una via di un borgo tappezzata da più di 3000 volumi. Se cercate le foto sul web sono impressionanti. È diventata di fatto un'iniziativa culturale che richiama l'attenzione di tantissime persone. Perché, cioè, vi immaginate, andate in questo borgo che normalmente ha una via con il fondo camminabile e invece niente, più di 3000 libri che la vanno a tappezzare. È stato fatto un primo test, bisognerà attendere il 6 agosto per vedere la via effettivamente tappezzata al 100%, sperando chiaramente che quel giorno il meteo sia favorevole, ma noi ce lo auguriamo per tutti gli abitanti di Tagliata, un piccolo comune della Valserina. Sono tante le iniziative che stanno provando a riavvicinare gli italiani alla lettura, ma ci sono anche delle statistiche incoraggianti che dimostrano che i libri stanno tornando a piacerci sempre di più.

0: agitare Coca-Cola, la voce di Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele in un martedì mattina dove abbiamo iniziato parlando di libri, questa iniziativa che arriva dalla provincia di Bergamo dove un borgo tappezza un'intera via di volumi, sono più di 3.000 i libri che vanno a ricoprire il fondo delle vie di questo borgo. Stavo dicendo che effettivamente questa iniziativa serve per riavvicinare, no, gli italiani alla lettura e non farli cadere nello scroll ossessivo compulsivo. C'è un'indagine che è confortante, che dice che in Italia il numero dei lettori effettivamente è in crescita, perché il 76% della popolazione ha letto o ascoltato almeno un libro nell'ultimo anno, segnando un aumento del 4%. E voi direte, beh, questa è un'ottima notizia, ma secondo me c'è una notizia ancora migliore, ovvero che il picco più alto si registra tra i giovanissimi, tra i ragazzi che vanno dai 15 ai 17 anni. Pensate, un libro viene letto dall'89% di questo gruppo di persone. Quindi 89 ragazzi su 100, giovanissimi, leggono almeno un libro. Di solito, sai, uno si pensa ai ragazzini come persone distanti dalla lettura, e invece no, questa indagine ci dice esattamente il contrario. La carta rimane il formato preferito per l'85% dei lettori, solo il 35% sceglie i formati digitali e il 12% ricorre agli audiolibri. Secondo questa indagine YouGov, tra l'altro, più della metà degli italiani legge almeno una volta alla settimana. Secondo me sono statistiche confortanti, perché la narrazione spesso e volentieri potrebbe far pensare che gli italiani leggano sempre di meno, che sono più davanti allo smartphone, che preferiscono altri tipi di attività, anche sotto l'ombrellone, per esempio, mi viene in mente. Invece no, stiamo tornando a leggere, lo stiamo facendo anche con regolarità. Io personalmente mi sto impegnando a leggere molto di più nell'ultimo periodo, e effettivamente trovo dei benefici dal punto di vista del linguaggio, dal punto di vista della prontezza mentale nel trovare parole, risposte, eccetera. La domanda che vi voglio fare è: voi siete dei lettori? Quanto leggete? E soprattutto, qual è l'ultimo libro che avete letto? Consigliateci dei titoli per quest'estate al 335-787-1910.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a €259 fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
10: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende. grande ti sorprende.
11: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
12: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
11: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
13: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
0: Questa mattina su Radio Latte Miele vi stiamo chiedendo di consigliarci dei titoli da portare sotto l'ombrellone per quanto riguarda i libri. Scriveteceli. E nel frattempo ascoltiamo Edoardo Vianello con Il Capello e poi Edoardo Bennato con Viva la Mamma.

Viva la mamma, Edoardo Bennato dal 1989 su Radio Latte Miele, in un martedì mattina in cui vi stiamo chiedendo di consigliarci dei titoli di libri da portare sotto l'ombrellone. Scriveteceli pure al 335-787-1910, noi così poi li riportiamo, facciamo da megafono a quelle che sono le vostre proposte. Una proposta adesso ve la facciamo noi, perché vi dobbiamo parlare della Milanesiana, che è la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, sorella minore di Vittorio Sgarbi, per intenderci, per chi non la conoscesse. Il nome dell'evento quest'anno è La forma dei desideri. Sarà una serata che celebra il fumetto come arte, linguaggio e strumento di interpretazione del presente. Non solo, Art Spiegelman e Françoise Mouly saranno insigniti del premio Rosa d'Oro della Milanesiana. Chi sono questi due signori? Sono due figure che hanno rivoluzionato il panorama internazionale del fumetto e dell'illustrazione contemporanea, quindi se siete appassionati del mondo li conoscete sicuramente, e li potrete incontrare al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano lunedì 29 giugno alle 21. Segnato tutto, vi ricordo giorno orario: lunedì 29 giugno alle 21, location Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano. C'è la Milanesiana, il nome dell'evento è La forma dei desideri.

0: È la traccia che dà il titolo ad un album fortunato per Paolo Vallesi, che gli è valso anche un disco di platino. Non mi tradire, dal 1994 su Radio Latte Miele. Oggi è martedì 23 giugno 2026, ci sono io che mi chiamo Edo a farvi compagnia fino alle 12 e vi ho chiesto di consigliarmi qualche libro, qualche titolo da portare sotto l'ombrellone durante quest'estate. Siamo partiti dalla notizia di un borgo che nel bergamasco tappezza le sue vie con dei libri. Questa cosa succederà il 6 di agosto. Voi vi siete fatti sentire, per esempio la Giusi, che si definisce lettrice accanita e compulsiva. Per l'estate, caro Edo, ti consiglio Il tempo della la la di Luciana Litizzetto, un romanzo che parla di un momento della vita, quello in cui ci si sente in sospeso, per esempio quando non si ricordano le parole di una canzone, si va avanti canticchiando proprio la la la per sostituire le parole del testo che non ci ricordiamo. Lei ci consiglia anche un'autrice che è Cristina Cassar Scalia, che è una delle regine del giallo italiano, quindi lei ci consiglia il suo nome. Voi potete tranquillamente cercarla sul web e farvi incuriosire dai suoi titoli. Ci sono altri messaggi: ciao Latte Miele, io amo assolutamente i libri fisici di carta, però se sei fuori casa trovo molto comodo il Kindle. Anche se trovo ingiusto dover acquistare due versioni, penso che chi acquista il cartaceo dovrebbe venire offerto il digitale gratis. Oddio, è un ragionamento abbastanza complesso, Manuela, però non del tutto sbagliato, posso essere d'accordo con te. Voi continuate a consigliarci dei titoli, tra poco passiamo in rassegna anche il resto dei vostri messaggi.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pecore.
3: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 500658.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
5: in via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
8: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
7: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
8: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
7: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
8: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
4: Telefono 0963 26 31 98.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 11:01
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Aranciata fra quintale, cominciamo così la nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme fino alle 12, ieri, oggi e per tutta la settimana sono il supplente di Matilde Brizzi in quelle che sarebbero dovute essere le ore di Caffè e Cliché. Questi ultimi 60 minuti li dedicheremo interamente al Mondiale di Calcio, perché ieri è stata una grande serata, partita con la doppietta di Leo Messi, che diventa il miglior marcatore della storia dei mondiali, al quale ha risposto prontamente Kylian Mbappé con un'altra doppietta contro l'Iraq, partita che è stata anche interrotta per tempesta, queste cose che possono succedere in America. E poi il terzo fenomeno a marcare due gol è stato Erling Braut Haaland, norvegese. Quindi abbiamo un sacco di cose di cui parlare, però oggi l'approfondimento sui mondiali non lo farò da solo. Tra poco avremo in collegamento un grande giornalista, uno di quelli che forse sui mondiali ne sa più di tutti, non in Italia, non in Europa, ma probabilmente nel mondo. Se siete appassionati di calcio, il suo nome lo conoscete e probabilmente lo apprezzate parecchio. Tra poco su Radio Latte Miele arriva Giuseppe Pastore.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
3: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: Radio Latte Miele.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità, l'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almaten de ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almaten ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almaten, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almaten ti sorprende.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Record negativo per la Calabria, con meno 10,5% di giovani tra i 18 e i 35 anni che dal 2019 ha lasciato la regione. E quanto emerge dal rapporto del Sole 24 Ore che ha elaborato i dati Istat, rilevando che complessivamente il Mezzogiorno ha perso 313.000 giovani. Nello stesso periodo il Nord ne ha guadagnato quasi 240.000, mentre il Centro è rimasto sostanzialmente stabile. Il divario socio-economico tra Nord e Sud alimenta le migrazioni interne. La mappa provinciale rende ancora più evidente questa polarizzazione, con Crotone che fa segnare meno 12,1%, Reggio Calabria meno 11,9% di giovani, Catanzaro meno 11%, Cosenza meno 9,3% e Vibo Valentia meno 8%. Quasi il 60% inoltre di questi ragazzi è laureato, un vero e proprio capitale umano in fuga anche verso l'estero.
10: Per creare le condizioni affinché i ragazzi possano rimanere qui, bisogna dare loro salari dignitosi e contratti stabili. Lo ha detto il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, a Maierato, nella Vibonese, per il congresso regionale del sindacato.
11: È una conferma di quello che diciamo da tempo, sulla necessità di investire nel Mezzogiorno e di creare le condizioni perché i ragazzi possano rimanere qui. Per farlo bisogna dare loro salari dignitosi e contratti stabili. Pensiamo che questa terra, il Mezzogiorno, ha bisogno di investimenti al netto dei numeri e delle percentuali che danno una crescita in questo periodo.
9: Si è conclusa con successo a Tropea Anteprima Terra Madre, la vetrina del gusto autentico targata Slow Food Italia, che ha animato le piazze e le vie del paese per tutto il weekend. A Tropea abbiamo voluto raccontare un pezzettino di Calabria, quella da cui il sistema produttivo e distributivo attuale ci allontana, ha dichiarato la presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini. La regione anche in questa occasione ha dimostrato di essere straordinaria, ha sottolineato l'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo.
12: Sono molto soddisfatto di questa iniziativa e di come questi tre giorni alla straordinaria città di Tropea ci ha accolto. Io credo che le aziende siano rimaste soddisfatte, anche quelle che non erano provenienti dalla nostra regione, perché si sono sentite accolte benissimo, perché si sono sentite a casa loro, perché questo sud deve raccontarsi in maniera diversa, perché questo sud deve essere capace di collaborare, di fare sinergia. Non a caso in questi ultimi anni locomotiva del paese è stata proprio questo nostro sud, con la Calabria in testa per una volta, perché la Calabria non è terra di ultimi ma è terra di primati, e qui noi abbiamo raccontato il primato sulla nostra biodiversità. Siamo i primi in assoluto nel paese, il paese è il primo in assoluto nel pianeta, il nostro primato sul biologico, il nostro primato sulla non possibilità per utilizzare glifosate da parte dei nostri agricoltori. E poi qui abbiamo dimostrato anche capacità organizzativa. Credo che Terra Madre 2026, in questo momento difficile per Slow Food, si apra nel modo migliore possibile, nel ricordo di Carlo Petrini sicuramente, ma anche con un grandissimo successo che vede il rilancio di Slow Food, in attesa di essere tutti a Torino per raccontare ancora una volta su questi temi quanto questa nostra Calabria sia straordinaria.
10: A un anno di distanza dalla delibera del Consiglio Comunale, Ursula Mazzotti ha ricevuto l'atto formale che lo ha consacrato cittadino onorario di Ioppolo, comune del Vibonese. L'incontro è avvenuto dietro le quinte del concerto che l'artista ha tenuto sabato a Messina. Poco prima di salire sul palco, il cantante ha accolto il sindaco di Ioppolo, Giuseppe Dato, accompagnato da una piccola delegazione. Da una ricerca effettuata negli archivi comunali è emerso che la madre di Ramazzotti, Raffaella Molina, era nata nel 1925 in una casa del quartiere Coccorino, ancora semiabitabile.
13: Ed è tutto, a più tardi.
14: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
15: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
16: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
14: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
10: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
9: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
10: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
9: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
10: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 31 98.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vivo Valencia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valencia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Erba di casa mia.
7: Latte miele.
8: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
7: Latte e miele.
9: Voglio andare a casa.
10: A casa dove?
9: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
11: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 622262.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot. La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
6: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
7: Anna che mi dà un bacio in punta di piedi.
3: Latte Miele.
7: E alla fine so che sto perdendo Anna.
3: Latte Miele.
8: Anna verrà, sarà un giorno pieno di sole.
9: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
6: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
7: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
8: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
7: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
8: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
7: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
8: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
9: Telefono 0963 26 31 98.

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: compagnia.
1: Latte e miele.
2: Ed è malinconia a farti compagnia.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

0: ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Latte e miele.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
3: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
4: Balla Linda, balla Rosa.
5: Latte miele.
4: Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
5: Latte miele.
4: Balla per me. Balla per me.
5: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
2: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
6: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
5: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
6: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
5: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
6: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
7: Telefono 0963 26 31 98.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 17 in punto.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAEG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.
6: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329 475 2219.
7: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
8: latte e miele.
9: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
8: Latte e miele.
10: Se mi sognerai.
11: Radio Latte e miele.
8: La tua musica italiana.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
7: Latte e miele. Perché siamo...

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare. Date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
6: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
7: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
8: Fotografie.
9: Latte Miele. Latte Miele.
10: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.
11: Stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di Sun Report. Sun Report è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. Sun Report, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAEG 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
6: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
5: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
6: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
5: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
6: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valencia.
4: Telefono 0963 26 31 98.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: FM DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Latte e miele.
7: La felicità.
6: Latte e miele.
8: Che rumore fa la felicità.
9: Radio Latte e miele.
6: La tua musica italiana.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Latte Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto ha diffidato ARERA, l'autorità che si occupa del mercato elettrico e delle tariffe. C'è una regione, come la Calabria, che produce più energia da fonti rinnovabili. È giusto che quell'energia venga pagata di meno dai cittadini e dalle imprese, ha detto il governatore in un video postato sui social.
11: Se c'è una regione, come la Calabria, che produce più energia rinnovabile da fonti rinnovabili, è giusto che quell'energia costi di meno, venga pagata di meno dai cittadini e dalle imprese. Beh, questa riforma che doveva essere operativa dal 2025 è stata strozzata, bloccata, per cui ho deciso di fare una diffida perché questa riforma riparta subito. Dove si producono più rinnovabili, lì l'energia elettrica deve costare di meno per i cittadini. Il vantaggio si deve vedere in bolletta.
10: La Guardia di Finanza di Catanzaro ha scoperto una maxi frode sul gasolio agricolo agevolato, sequestrando oltre 8 milioni di euro a 25 aziende e 29 persone fisiche. Gli indagati avrebbero presentato ad Arcea documenti falsi, dichiarando serre e attività agricole mai operative, per ottenere carburante a prezzo ridotto, poi rivenduto in nero. Le accuse sono di associazione per delinquere, evasione dell'accisa e frodi documentali. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Crotone, con il supporto dell'ufficio antifrode delle dogane. Il reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e la Guardia Costiera hanno sequestrato 19 km di reti Spadara nel tratto di mare antistante Fusgaldo nel Tirreno Cosentino. Dopo la segnalazione, un pattugliamento congiunto durato 3 giorni ha portato gli investigatori a definire un sistema organizzato di pesca illegale su scala industriale. Nelle reti erano presenti 4 mante giganti, un pesce luna, una tartaruga caretta caretta e 2 tonni rossi, tutti liberati vivi. La polizia di Crotone ha espulso e rimpatriato un cittadino brasiliano di 38 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato accompagnato a Fiumicino e imbarcato su un volo diretto in Brasile con divieto di reingresso per 3 anni. Nei giorni precedenti l'ufficio immigrazione aveva intensificato i controlli tra Crotone, Ciro e Isola Capo Rizzuto. Oltre 50 cittadini extracomunitari sono stati identificati e sottoposti a verifiche sulla regolarità dei documenti. Coldiretti Calabria accoglie positivamente le misure del decreto infrastrutture che estendono la cassa integrazione ai lavoratori agricoli in caso di sospensione delle attività per caldo estremo. In Calabria sono oltre 32.000 gli addetti impegnati nella raccolta estiva, un settore particolarmente esposto ai rischi delle alte temperature. Il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Ernesto Siclari, ha lanciato un appello agli operatori turistici affinché l'accoglienza calabrese sia sempre più accessibile e inclusiva. L'iniziativa arriva in vista dell'intensificarsi dei flussi estivi e richiama l'attenzione sul bando regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nelle strutture turistiche.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
14: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
13: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: siamo soli, siamo soli.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 19:59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 24 giugno, buona giornata a tutti. Il sole è sempre nel segno del cancro, oggi la luna se ne va in scorpione. Ariete, la voglia di rimetterti in gioco cresce giorno dopo giorno e posso già annunciare due giornate buone, quelle di sabato e domenica. Quindi se ti piace una persona, se sei cambiato in un sentimento, programma un weekend davvero complice, la fiducia torna a crescere. Il segno del toro, questa Venere è nervosetta e bisogna stare un pochino attenti nei rapporti ossidati da tempo. Tra oggi e domani per vari motivi potresti essere lontano dal bene amato, magari anche solo psicologicamente. Il lavoro chiede molta precisione, soprattutto per quanto riguarda contratti, accordi, burocrazia. Per i gemelli non c'è nulla che possa ostacolare un incontro, ma anche una sorta di recupero rispetto al passato.

0: Certo che in amore chi entra nella tua vita adesso deve dimostrare interesse concreto. Con Venere nel segno non vuoi perdere tempo. Cancro, sole e luna favorevoli. Ho parlato delle ultime 48 ore confuse e invece le prossime 48 saranno molto interessanti, sia nel lavoro che in amore. Tra l'altro giugno ha portato molte soddisfazioni, conferme ai liberi professionisti, magari c'è chi ha iniziato un progetto, un programma, soddisfazioni. Leone, è impossibile che l'amore non occupi una posizione privilegiata. Questa Venere nel segno accende il desiderio di vivere emozioni intense. Se sei singolo hai voglia di conoscere persone nuove e se invece vivi un rapporto clandestino, ufficioso da tempo, hai voglia di metterlo in regola. Lascia perdere chi ti ha fatto soffrire. Se c'è stata una separazione vai oltre. Vergine, ricordo che Venere tra qualche settimana sarà nel segno, quindi le occasioni d'amore, gli incontri che si fanno adesso, le amicizie che partono ora potrebbero diventare qualcosa di più. Nel frattempo, per quanto riguarda la professione, Mercurio in sestile offre trattative, accordi e cambiamenti validi. Bilancia, siccome la seconda parte dell'anno conferma le tue azioni, posso dire che tutte le questioni rimaste in sospeso troveranno finalmente uno sbocco positivo. E questo è un cielo molto bello proprio per chi ha bisogno di consensi, vuole crescere o magari dopo un lavoro certosino e faticoso ritiene di poter contare su persone giuste e ottenere la migliore soddisfazione per i progetti a venire. Scorpione, c'è una Venere nervosetta, potrebbe avere portato qualche dubbio. In amore è meglio abbassare i toni se ci sono delle polemiche e magari anche i sospetti. Per ciò che concerne il lavoro, questo è un oroscopo molto importante. Addirittura potresti avere già iniziato un progetto, un programma. Attenzione solo alle questioni di soldi. E se per esempio ci sono ritardi nei pagamenti, se ci sono proprietà in comune, dovrai elaborare un piano di azione in casi estremi con un avvocato. Sagittario, le relazioni sentimentali diventano calde e il weekend potrebbe essere davvero intrigante. Collaborazioni, contatti, attività legate alla creatività ricevono una spinta nuova. Per molti sarà un'estate da ricordare. Capricorno, attenzione ai soldi, questioni economiche e contrattuali da verificare, soprattutto se hai un'attività in proprio, hai la possibilità però di recuperare una visione più chiara delle questioni attorno. Amore nella norma. Acquario, attenzione ai sentimenti, soprattutto se non sono conosciuti o riconosciuti. Le relazioni che hanno superato la prova di inizio mese possono andare avanti, ma ci vogliono programmi e obiettivi comuni. Pesci, con questo cielo hai poca tolleranza verso le situazioni ambigue e con ogni probabilità chiederai ciò che ti spetta. Non sempre ricevi il riconoscimento che ritieni meritato e questo può alimentare il nervosismo. Ti abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

0: The Colors, Rolling Stones, qui su Radio Latte Miele. Tra poco comincia una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: La pioggia che va.
5: Latte miele.
6: Sotto la pioggia batte forte il cuore.
5: Latte miele.
7: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
8: Radio Latte Miele.
5: La tua musica italiana.

0: Flamenco Paranoia era Samurai J e noi siamo pronti per partire con Al Centro della Musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti, buon martedì a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia 2 ore anche questa sera, e anche stasera tante storie legate alla stagione estiva. Avremo modo nel nostro secondo viaggio, quello tematico, di parlare d'estate attraverso la nostra parola guida, ma magari la parola guida la scopriamo più tardi. Primo viaggio invece di questa sera dedicata ad un'icona pop nel mondo che porta il nome di Raffaella Carrà, ve lo dico già, quindi viaggio anche molto molto divertente. Poi ci sono le nostre novità che non possono mai mancare, e tutto parte come sempre da tradizione qui al centro della musica dalla nostra citazione che questa settimana è dedicata all'estate. Sentiamo.
3: Le serate estive sono come tesori nascosti. Francis Scott Fitzgerald.

Fred Buongusto, una rotonda sul mare, altro classico delle estati, dei tormentoni degli anni 60, in quella categoria che proprio ieri sera abbiamo definito nostalgica, malinconica, tutto quel filone della musica estiva degli anni 60, molto malinconico. Qui c'è una storia d'amore finita, qualcuno si è messo in mezzo e lui in qualche modo si chiede se lei è felice insieme all'altro. Lui di certo non lo è, anche perché è lì su questa bellissima rotonda sul mare, il loro disco suona, vede gli amici ballare, ma lui è triste, tristissimo ovviamente, perché lei non è lì con lui. Però questa canzone ci ha ispirato per la nostra citazione bellissima dalla quale siamo partiti questa sera, di Scott Fitzgerald, che dice che l'estate, anzi le serate estive, sono come dei tesori nascosti.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Reshilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomoreshilpi.org.
1: Reshilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Viaggio questa sera dedicato a Raffaella Carrà, un'icona pop numero uno nella storia del cinema, della musica, della TV. La ricordiamo con alcuni dei suoi grandi successi. Partiamo con Chissà se

Raffaella Carrà con Chissà se va dal 1970, difficilissimo raccontare la straordinaria carriera di Raffaella Carrà in un solo viaggio con solo 4 canzoni, perché Raffaella è stata tutto, è stata attrice, anzi all'inizio della sua carriera lei era stata tanto corteggiata dal mondo di Hollywood, era stata scelta proprio da Frank Sinatra per il film Il colonnello von Ryan, quindi era arrivata a Hollywood tra l'altro giovanissima. Non ha capito subito che quel mondo lì così patinato non faceva per lei, allora lascia immediatamente la sua carriera da attrice, lascia Hollywood e in tutta la prima fase della carriera continua a chiedersi se deve fare la ballerina o l'attrice. Lo fa tanti film ovviamente in Italia, poi le cose cambiano e cambiano anche radicalmente perché diventa una numero uno della televisione, una delle regine della nostra televisione italiana, ma non solo, diventa anche una cantante di straordinaria capacità e con dei grandi successi come quello che abbiamo appena ascoltato, appunto Chissà se va, e quello però è anche il periodo in cui Raffaella si ritrova in classifica con 3 singoli: Chissà se va, Maga Maghella e il Tuca Tuca, famosissimo balletto che all'inizio era stato anche censurato dalla Rai. Poi in una sera canzonissima lei lo fa con Alberto Sordi, il balletto viene completamente sdoganato e la canzone diventa un grandissimo successo in Italia ma nel mondo, perché poi Raffaella Carrà diventerà una numero uno nella TV e anche nella musica nel mondo. In Spagna è adorata, in Spagna Raffaella, ma anche in America Latina riesce a vendere nella sua carriera più di 60 milioni di dischi e sta per arrivare qui su Radio Latte Miele un altro dei suoi grandi successi, anche questo tradotto in tutte le lingue in tutto il mondo: Raffaella Carrà con Rumore.

Raffaella Carrà con Rumore dal 1974, dicevamo grandissimo successo per lei in Italia ma nel mondo, perché poi le canzoni di Raffaella Carrà e anche questa sono state tradotte in tutte le lingue, la versione spagnola, la versione francese, in tutte le lingue davvero, e questo è uno dei suoi grandi successi. Una cosa che ha sempre caratterizzato Raffaella Carrà e che dicono tutte le persone che hanno lavorato con lei, la sua grande professionalità. Raffaella era una persona molto molto umile, si lanciava sempre in nuove sfide ma lavorava sempre tantissimo, perché l'obiettivo era sempre far bene, era sempre crescere. E anche quando si approcciava al mondo della musica e alle canzoni, ogni nuova canzone lei la studiava alla perfezione, perché voleva proprio dare il meglio di sé, voleva che il risultato finale fosse sempre perfetto. Questo poi dimostra come sia riuscita a diventare una numero uno in tutti gli ambiti, dicevamo prima, nel cinema, nella TV, nel mondo della musica. Dicevamo che ha venduto 60 milioni di dischi in tutto il mondo, tantissimi dischi d'oro, è stata premiata con un premio per questa canzone che abbiamo appena ascoltato anche in Canada, anche questo è diventato un successo straordinario appunto anche negli Stati Uniti. E di successo in successo arriviamo ad un'altra delle canzoni simbolo della carriera musicale di Raffaella Carrà, Fiesta.

0: Fiesta, una delle canzoni simbolo di Raffaella Carrà, e la Spagna è stata il secondo paese per Raffaella, anche lì grandi successi anche attraverso appunto la televisione spagnola e poi, come diciamo prima, anche i suoi dischi tradotti in tutto il mondo. E anche questo disco che contiene appunto Fiesta, grande successo, prettamente Eurodisco. Un'altra delle caratteristiche di Raffaella, quella di intercettare le mode musicali e riuscire a cavalcarle immediatamente. È stata tra le prime a fare dei pezzi disco come appunto Rumore e anche come Fiesta, che aveva proprio queste caratteristiche. Pezzo che, come dicevamo, ha avuto grande successo sì in Spagna, ma ha avuto anche grande successo negli Stati Uniti, oltre che in tutta l'America Latina. Tra poco il nostro viaggio dedicato a Raffaella Carrà si conclude con un altro grande successo musicale, Fatalità.
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.

Altro grande successo degli anni '80 era la sigla di un altro grande programma di successo di Raffaella Carrà, ovvero Pronto Raffaella. Lei ha sicuramente cambiato il costume italiano e anche la televisione italiana, tra le prime ad essere molto più libera, a mostrare anche molto di più il corpo, come dicevamo, il tuca tuca era stato appunto censurato inizialmente dalla Rai perché ritenuto insomma troppo licenzioso, ecco, e quindi insomma era stato anche in questo senso censurato all'inizio. Poi invece lei è riuscita a sdoganarlo, così come è riuscita ad imporre un nuovo modo di ballare in televisione, e ha cambiato sicuramente le cose. È diventata un'icona, dicevamo prima, è diventata anche simbolo di libertà sessuale, è stata scelta anche dalla comunità LGBTQ+, quindi insomma anche da questo punto di vista è diventata una grande icona Raffaella. Non potevamo non ricordarla attraverso un viaggio, attraverso le quattro canzoni che abbiamo scelto questa sera, che comunque rimangono grandi successi della sua carriera. Siamo pronti adesso per tornare al 2026, lo facciamo con le nostre novità. Ci sono Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti.

0: ad aspettare.
1: Siamo quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica e salutiamo tutte le persone che come ogni sera ci ascoltano in auto e vi ricordiamo che ci trovate sull'FM, ma a Radio Latte e Miele la trovate anche sul DAB.
2: Al Centro della Musica.

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: be mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica?
1: Al Centro della Musica.
0: Qualunque cosa stiate facendo questa sera, spero che abbiate scelto noi come colonna musicale della vostra serata. E ancora ben trovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora è anche questa molto molto ricca. Tra poco torniamo sul racconto dell'album che ci accompagna questa settimana, il Q-Disc di Renato Zero, Calore, anche questo a tema prettamente estivo. Così come lo sarà il secondo viaggio di questa sera, il nostro viaggio tematico, a guidarci la parola mare. Più estivo di così non potevamo. Ci saranno come sempre anche le nostre novità, rimanete con noi.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

Clara e San Giovanni, a cui questa settimana abbiamo affidato il disco Latte Miele con le ragazze. Noi invece torniamo sull'album che ci accompagna questa settimana qui al Centro della Musica, nell'ultima settimana di questa prima stagione di Al Centro della Musica. Album di Renato Zero, Calore, Q-Disc, che è un formato che abbiamo imparato a conoscere quest'anno qui al Centro della Musica. Album comunque importante per Renato Zero perché rappresenta un po' uno spartiacque nella sua carriera. Sancisce da un lato l'abbandono di quelle sonorità prettamente glam rock degli anni 70, meno eccentricità da parte di Renato Zero, ma anche nell'uso della voce c'è proprio un cambiamento, esatto, meno virtuosismi rispetto al passato, per concentrarsi proprio sul controllo della voce. Quindi la voce si fa più profonda, si focalizza proprio sull'interpretazione del testo e passa con grande naturalezza da registri diversi e appunto riesce a sottolineare i testi che, come dicevamo ieri, sono stati scritti per tutte e quattro le canzoni contenute nel Q-Disc da Renato Zero insieme a Dario Baldambembo, e testi tutti che comunque parlano dell'estate, che celebrano l'estate, tant'è che dicevamo che ieri sera anche visivamente nella copertina le canzoni erano state unite nei loro titoli quasi proprio a raccontare una storia estremamente estiva. Anche quella che stiamo per raccontare, infatti, è una storia estiva, ma sentite proprio la musica, anche gli arrangiamenti, come sono raffinati. Voglia!

0: Nato Zero con Voglia dal Q-Disc Calore che stiamo riscoprendo insieme a voi questa settimana, e dicevo che in qualche modo torna l'estate anche in questa canzone. Diciamo che rimane un po' sullo sfondo perché nel testo della canzone si parla di mare. A un certo punto dice: lasciati andare in questo mare, un mare che non ti aspettavi più, calore che sai solamente tu. Si parla di una storia d'amore, ma il testo invita questa ragazza a sentirsi sicura, insomma, a lasciarsi andare in questa storia d'amore, perché solo in questo modo riuscirà, insomma, a farsi amare. E lui ci scommette anche su questa relazione, sulla buona riuscita di questa storia d'amore. Testo, come diciamo, molto intenso, ma anche musica molto intensa. Anche l'arrangiamento di cui parlavamo, che è stato curato da Renato Serio, quindi tanti archi, no, a sottolineare proprio in maniera quasi fastosa, ma anche comunque sempre molto molto raffinata, i testi di queste canzoni. Domani sera avremo modo di ascoltare ancora una canzone da questo Q-Disc, e intanto noi torniamo al 2026. Ci sono le nostre novità, quelle che ci accompagnano in queste sere qui al Centro della Musica. Luke 3 insieme a Cristina Lora, questa è Melodrammatica.
1: Ti fai

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Baciami.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha diffidato ARERA, l'autorità che si occupa del mercato elettrico e delle tariffe. C'è una regione, come la Calabria, che produce più energia da fonti rinnovabili. È giusto che quell'energia venga pagata di meno dai cittadini e dalle imprese, ha detto il governatore in un video postato sui social.
8: Se c'è una regione, come la Calabria, che produce più energia rinnovabile da fonti rinnovabili, è giusto che quell'energia costi di meno, venga pagata di meno dai cittadini e dalle imprese. Beh, questa riforma che doveva essere operativa dal 2025 è stata strozzata, bloccata, per cui ho deciso di fare una diffida perché questa riforma riparta subito. Dove si producono più rinnovabili, lì l'energia elettrica deve costare di meno per i cittadini. Il vantaggio si deve vedere in bolletta.
7: La Guardia di Finanza di Catanzaro ha scoperto una maxi frode sul gasolio agricolo agevolato, sequestrando oltre 8 milioni di euro a 25 aziende e 29 persone fisiche. Gli indagati avrebbero presentato ad Arcea documenti falsi, dichiarando serre ed attività agricole mai operative, per ottenere carburante a prezzo ridotto, poi rivenduto in nero. Le accuse sono di associazione per delinquere, evasione dell'accisa e frodi documentali. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Crotone con il supporto dell'ufficio antifrode delle dogane. Il reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e la Guardia Costiera hanno sequestrato 19 km di reti Spadara nel tratto di mare antistante Fuscaldo nel Tirreno Cosentino. Dopo la segnalazione, un pattugliamento congiunto durato 3 giorni ha portato gli investigatori a definire un sistema organizzato di pesca illegale su scala industriale. Nelle reti erano presenti 4 mante giganti, un pesce luna, una tartaruga caretta caretta e 2 tonni rossi, tutti liberati vivi. La polizia di Crotone ha espulso e rimpatriato un cittadino brasiliano di 38 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato accompagnato a Fiumicino e imbarcato su un volo diretto in Brasile con divieto di reingresso per 3 anni. Nei giorni precedenti l'ufficio immigrazione aveva intensificato i controlli tra Crotone, Cirò e Isola Capo Rizzuto. Oltre 50 cittadini extracomunitari sono stati identificati e sottoposti a verifiche sulla regolarità dei documenti. Coldiretti Calabria accoglie positivamente le misure del decreto infrastrutture che estendono la cassa integrazione ai lavoratori agricoli in caso di sospensione delle attività per caldo estremo. In Calabria sono oltre 32.000 gli addetti impegnati nella raccolta estiva, un settore particolarmente esposto ai rischi delle alte temperature. Il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Ernesto Siclari, ha lanciato un appello agli operatori turistici affinché l'accoglienza calabrese sia sempre più accessibile e inclusiva. L'iniziativa arriva in vista dell'intensificarsi dei flussi estivi e richiama l'attenzione sul bando regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nelle strutture turistiche.
9: Ed è tutto, a più tardi.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
5: Sempre aggiornati sul latte e miele.
10: E giuro che per noi non finirà.
11: Little Tony con Profumo di mare dal 1982, per tutti coloro che c'erano già negli anni 80, che non sono giovanissimi, questa era la sigla di una fortunata serie TV che si chiamava Love Boat, quindi una nave da crociera, si andava in giro per il mare, ovviamente anche lì nascevano dei grandi amori, e questa canzone è proprio inno alla spensieratezza estiva, alla nascita di quegli amori tipicamente estivi, e tra l'altro insomma proprio nella canzone, nel ritornello, dice: con l'amore io voglio giocare, forse solo da un momento che credo nel sentimento, ma credo che tra di noi non finirà. E il mare però in questo caso non è solo lo sfondo, è un po' complice, magico, proprio come dire, scenografia perfetta per la nascita dell'amore, è proprio quel luogo che rende possibili tutti gli amori estivi, anche le nostre promesse di eternità. Quindi in un certo senso in questa canzone il mare era l'unico luogo possibile per ambientare non solo la serie televisiva di cui parlavamo prima, ma anche la canzone che abbiamo appena ascoltato. Mare, meta preferita delle vacanze estive di tutti noi o della maggior parte di noi, ma mare che ha anche tante storie da raccontare. Questa è più la storia di un viaggio alla ricerca di qualcuno, poi però arrivati lì scopriamo che quel qualcuno non c'è. Carboni, mare mare.

Luca Carboni con Mare Mare dal 1992, da alcuni è stato definito un tormentone atipico, ma io invece, anche se è del 1992, lo inserisco in quella categoria dei tormentoni malinconici estivi. Grande successo di Luca Carboni, vinse il Festival Bar in quell'anno proprio con questa canzone. E parlavamo di un viaggio, sono partito da Bologna con Le luci della sera, destinazione mare, per arrivare da lei, e all'inizio della canzone dice: quanta voglia di arrivare lì da te, perché la ricerca è quella appunto della persona amata. Peccato che poi la persona amata lì non c'è, e allora quel mare che tanto aveva desiderato e non vedeva l'ora che arrivasse, diventa un mare in cui naufragare o addirittura annegare, e un mare in cui non ci vuole più stare. No, non voglio più restarci, dice a un certo punto della canzone, forse è meglio fare dietro fronte, tornarsene a casa se lei non c'è. Insomma, ci si chiede cosa è andato a fare al mare. Altra canzone che stiamo per ascoltare che ha come protagonista il mare, anche qui c'è un viaggio, e anche qui ovviamente non può mancare una storia d'amore, ma è tutto molto più spensierato, ecco, meno malinconico. Alla fine, in qualche modo, al mare ci si arriva e si è pure contenti. Carlotta, Frena.

0: Grande successo per Carlotta nell'estate del 2000 con questo Frena, vince il disco per l'estate nella sezione giovani e Carlotta è una di quelle cantanti da una sola canzone, però che hanno avuto veramente grande successo come questa, un inno alla spensieratezza, alla leggerezza estiva, alla voglia di godersi il momento con grandissima libertà sia in amore che ovviamente nella vita estiva, quindi un viaggio che porta al mare proprio perché si ha voglia di passare una giornata serena, rilassata, senza nessun pensiero, insieme alla persona con cui si sta più bene in quel momento. Quindi è proprio la giornata perfetta che si può vivere e ovviamente è il racconto di un viaggio, come dicevamo, no? Cambia strada, a un certo punto dà anche le indicazioni per arrivare a godersi una giornata al mare. Tra poco il nostro viaggio dedicato al mare si concluderà con un'altra canzone che parla sì di destinazione, e la destinazione è il mare, ma in questo caso il mare è un po' più una metafora. Tiziano Ferro, tra poco.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: curare il mio dolore.
1: Tiziano Ferro con Destinazione Mare, che è un inno alla vita nuova, quindi qui sì, il mare rappresenta la meta della nuova stagione, la stagione estiva, ma una canzone che in realtà racconta un po' le fasi di cambiamento che attraversiamo, riponendo massima fiducia nel futuro. È proprio quello che dice: ho chiuso la vita invernale, do fiducia ad una nuova stagione. E la destinazione ovviamente è il mare, inteso sì come luogo fisico, ma come dicevo prima anche come metafora, quindi come luogo da cui attingere tutto ciò che di positivo e di bello c'è nell'estate: il mare, il calore, la rilassatezza, la leggerezza di cui anche abbiamo bisogno per poi ricominciare con nuova energia. Il nostro viaggio dedicato al mare si è appena concluso con Tiziano Ferro e noi siamo pronti per tornare al 2026. Lo facciamo come sempre con le nostre novità. È tornato anche lui, Niccolò Filippucci ci propone un

0: Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci saluteremo, il finale affidato come sempre alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.
1: Musica, musica, sa di piacere, sa che prima o poi ti fregherà.
2: Al Centro della Musica.

0: 21:59.
1: Per questa sera siamo arrivati alla fine della puntata di Al Centro della Musica. Grazie a tutti noi per averci seguito, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia, parte Rewind dopo di noi, quindi rimanete qui. Noi torniamo domani come sempre alle 20 con una nuova puntata, e stasera abbiamo scelto di chiudere con gli Stadio, da una loro raccolta del 1998, Ballate fra il cielo e il mare, che si chiudeva con questa canzone qui, Lo Zaino. A domani.
2: Ho nascosto qualcosa nel tuo zaino. Ti prego, fai finta di niente, dopo ti spiego.

0: ti ho detto tutto. Voglio soltanto che tu sia felice.
1: Latte miele, Rewind, Rewind,
2: Rewind.
1: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica.
3: Apro gli occhi

Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Un lungo abbraccio, l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Latte e Miele, Rewind.
4: Dagli anni 60 ad oggi,
3: la musica che non si dimentica.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte, latte
4: stelle. 24 giugno, buona giornata a tutti. Il sole è sempre nel segno del cancro, oggi la luna se ne va in Scorpione. Ariete, la voglia di rimetterti in gioco cresce giorno dopo giorno e posso già annunciare due giornate buone, quelle di sabato e domenica. Quindi se ti piace una persona, se sei cambiato in un sentimento, programma un weekend davvero complice. La fiducia torna a crescere. Il segno del Toro. Questa Venere è nervosetta e bisogna stare un pochino attenti nei rapporti ossidati da tempo. Tra oggi e domani, per vari motivi, potresti essere lontano dal bene amato, magari anche solo psicologicamente. Il lavoro chiede molta precisione, soprattutto per quanto riguarda contratti, accordi, burocrazia. Per i Gemelli non c'è nulla che possa ostacolare un incontro, ma anche una sorta di recupero rispetto al passato. Certo che in amore chi entra nella tua vita adesso deve dimostrare interesse concreto. Con Venere nel segno non vuoi perdere tempo. Cancro, sole e luna favorevoli. Ho parlato delle ultime 48 ore confuse e invece le prossime 48 saranno molto interessanti, sia nel lavoro che in amore. Tra l'altro giugno ha portato molte soddisfazioni, conferme ai liberi professionisti, magari c'è chi ha iniziato un progetto, un programma, soddisfazioni. Leone, è impossibile che l'amore non occupi una posizione privilegiata. Questa Venere nel segno accende il desiderio di vivere emozioni intense. Se sei singola hai voglia di conoscere persone nuove e se invece vivi un rapporto clandestino, ufficioso da tempo, hai voglia di metterlo in regola. Lascia perdere chi ti ha fatto soffrire. Se c'è stata una separazione, vai oltre. Vergine, ricordo che Venere tra qualche settimana sarà nel segno, quindi le occasioni d'amore, gli incontri che si fanno adesso, le amicizie che partono ora potrebbero diventare qualcosa di più. Nel frattempo

0: per quanto riguarda la professione, Mercurio in sestile offre trattative, accordi e cambiamenti validi. Bilancia, siccome la seconda parte dell'anno conferma le tue azioni, posso dire che tutte le questioni rimaste in sospeso troveranno finalmente uno sbocco positivo. E questo è un cielo molto bello proprio per chi ha bisogno di consensi, vuole crescere o magari dopo un lavoro certosino e faticoso ritiene di poter contare su persone giuste e ottenere la migliore soddisfazione per i progetti a venire. Scorpione, c'è una Venere nervosetta, potrebbe avere portato qualche dubbio. In amore è meglio abbassare i toni se ci sono delle polemiche e magari anche i sospetti. Per ciò che concerne il lavoro, questo è un oroscopo molto importante. Addirittura potresti avere già iniziato un progetto, un programma. Attenzione solo alle questioni di soldi e se per esempio ci sono ritardi nei pagamenti, se ci sono proprietà in comune, dovrai elaborare un piano di azione in casi estremi con un avvocato. Sagittario, le relazioni sentimentali diventano calde e il weekend potrebbe essere davvero intrigante. Collaborazioni, contatti, attività legate alla creatività ricevono una spinta nuova. Per molti sarà un'estate da ricordare. Capricorno, attenzione ai soldi, questioni economiche e contrattuali da verificare, soprattutto se hai un'attività in proprio, hai la possibilità però di recuperare una visione più chiara delle questioni attorno. Amore nella norma. Acquario, attenzione ai sentimenti, soprattutto se non sono conosciuti o riconosciuti. Le relazioni che hanno superato la prova di inizio mese possono andare avanti, ma ci vogliono programmi e obiettivi comuni. Pesci, con questo cielo hai poca tolleranza verso le situazioni ambigue e con ogni probabilità chiederai ciò che ti spetta. Non sempre ricevi il riconoscimento che ritieni meritato e questo può alimentare il nervosismo. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: RTL,
1: la tua musica italiana.
2: Latte e miele, The Wind.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.

che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.